0: Estéreo Guardi, 103.9 FM, radio con ambiente. I'm feeling so cool,
1: top to the bottom, just cool. La número uno, solo es una, 103.9 FM, radio con ambiente. Yeah.